faccio la fima niente male, signori scunter. Mi sa di dire che una piva, amore, ora cosa no, a me non la già dove tagli danno, non si ne gomina passa. Non dai zin di pasti, di lì. A che ti dico zappa, ne ho niente scaggiti, da con turisti, con i bavigli, stessi.